0: R1,299 ho my Huawei app. E fumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together. Vodacom.
1: Basadi hangata e ba di thofutsa ntwa e kgahlano le bong. Ba iphumane e le mahlatsipa ka nako tsohle. Re le banna re ema mmoho le Lesedi FM. Re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa.
2: Mamela dikanane le be le molomo Manta ho fihlela boraro ho tloha horeng ya bobedi ho fihlela horeng ya bohlano mesong ho Lesedi FM.

0: Thembisa. Go batho ba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la kgaso ke 88.4. Gape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Mafikeng, toropo ya nalane ya boitshepo e profenseng ya Bokone Bophirima. Mamela lesedi FM le qhubula 98.4. Kapa o ka kena ho SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.

0: re a leboa moruti Kalake Mafube mamedi re beha hantle di mahloho ra ke ba hlano re fetela ho moifo lana no la ditaba la makumane a mona le mane gaitsedi ya ka mantsewa mofokeng le moifo kitseo
1: makumane ka mantsewa mofokeng harabeke ka ho ra ya bohlano ho fitla ka ho ra ya botshelela ho se ho le sedi FM fela.

0: tabale sedi FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: ha re itlhabolleng mo mabedi dumela hle ke manta ha ka jeno ke letsatsi la phomolo hey batho ba kitikile ha ba batle letho mo mabedi re kena le wena lenaneong la itlhabolle tshebeletso ke hao ya lesedi ya o dumedisang hoseng hona ka thabo le monyaka fahlo se tletseng pososelo ka dinako tsohle ke re ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile nna lebitso la ka ke tholwana moletsane ke thule baby ka sebele maletsa se sejake ke mohlophisi wa lona ha DJ Lamas e le yena ya hlophisitseng mmino mo mabedi motle hey bomme ke ba bone meketeng e fapaneng mafelong ana beke ha o no sheba marangrang o no kopana le bomme ba batle ba apereng hantle ba etsa mesebetsi e metle o re a leboha ka nnete hore ebe rena le basadi ba tshwanang le lona re a leboha hle le baneng ba hlophisitse meketjana ena ya basadi o le sebeditse hantle hle ke bone mekete e fapaneng ho sebeditswe hantle re a leboha ha modimo a ile a lefa matla a hore le etse ditlhophiso boemong ba ditlhophiso tseo le neng le di etseditse mekete ya lona e fapaneng re a leboha ka nnete mme ha e so fele mekete e santsane e tswela pele mo mabedi motle o se ke ba wa leka wa fetwa ke lenaneo lena la itlhabolle ka jeno mme ha le tshwane le la matsatsi a mang ke ile ka etsa kgoeletso bekeng e fetileng hore re tla ba le dipuisano tsa bomme le baradi le bomme mme dipuisano he tsena di ka jeno mo mamedi motle ke ka hona ke reng ke lenaneo le ikgethileng ba teng ba se ba fihlile hey wa bata mo mamedi motle yo letsatsi lena le tlile hantle la phomolo hore ka nnete ha se rameng se batho ba ipolokile ka malapeng ba ipolokile ba ya mesebetsing tshe jwalo ka rona tjena ha re na kgetho ere ke tla ko amohele pina ke ya male mosadi

Araba chapele matso, araba chapele matso. Baluki sapina bona hape ya bobedi go tshwane dipina tsa violin ha di telele mo rungutlo monate ya fela.

Ma perché nasce sì, siamo giorno di Rowling. Buona serie FM Drive, I'll send me away. SMA. Prima una autore, prima una Chronicle Deep, Tulisa. A sabato giorno di Mahu. Kile manate la rata la afternoon drive show kana tatila pumolo ka tseno kile tatile le holo wa tseba mama di diketsalo se le ntsa etsa hala kana tatila la robong murao kwana moteng ba sadi ba ka ba nga diketse mashuma mabedi ba ile ba re ho khane rutile ho lekane mentho ke rata ntopa la 7 ho tuka mara re ba khobokane ba kopane ba ile ka ba dula ba ema Money Union Buildings. Mr. Zema Shuma Mararoba Sabui Basar Little Kohang. But it's by the two. Mr. Osiles Africa Nasira. Sira Saipotar Ebe Kamara or Batuleje. Who to it's a hala e. Ki inge to it's a hala. How rebatuleje. Ntopila Balaba Yetakamara 30 minutes. Kababina Pina Watinta Bafas. Watinti Wimbo God.

0: lahlekelwa ke tshelete
1: endorsement
0: di qala le di event hona le event e ke boneng hana jwa le qeta tsa statement ya Botswana le yona e qeta ho mo cancel le rose hona le tsepedi tsene ke bona le tsona di qeta ho mo cancel le brand ba di teki ba ne le bona le
1: bo qeta tsa statement ho bona ba re sharp yo le botlo kwa holo ntwe moetsa lang ka nete fela ke thuto bane hona le wandile spelel ke mongwa di content creators mona influencers Africa bo tsara tang haholo mme la ntwe botlo kwa e buileng hore di camera di batlang ka kamoreng ka papusing ya go robala ho ba neng re tshwanela hore re shoote ntwe tse re dietsang wa bona me so ha se fele ntonya ya ka mogefela hona le moelong ho re thabo ya teng mo batho ba tsebang ho re tsa ma le thabo mokone me ha ba tshwanela ho re ha ba etsa tse itseng ebe ba nka di video wewe jole ke nana ho re ke thutwe kgolo fela ke thutwe botlhoko bane e otla ka pokothong ho yena
0: ai ya e tlo mo le matse ka bo le batla ke na fa ne o re stock feeling hashtag
1: mogodu

ke lebuile haholo Skim Sa Drive le sebeditse momamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi FM melono le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empapele ho mo ho re fetela o dingwe ne moedi ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: Bahere, ha re sa ilukisa jolo re fete ka mabenkeleng ha re khutla mona re tlo tswela pele.
1: Clientele in one ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka bemka wona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba bemka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tla tswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Devin, di trata tsa rona di a le bitsa. Mmala o purple o tla aparela East Coast. Ke nako ya ho lokisetsa Hollywood Best Devon 10 km road race. Ka Sontaha sa di 30 Phato. Lebelo lena le tla bontsha botle ba toropo. Ka kopanelo le diterata tse kgolo. Le botle ba tsela tse haufinyana le lebopo. Le ho boha botle ba Indian Ocean. Boha diketsahalo tsena ka kotloho SABC 2 le SABC Plus. Ho tla kora bosupo hoseng hwa Sontaha sa la 30 Phato. Hollywood Best Devon 10 km road race. O ikisetswa ka motlotlo ke SABC Sport. For the love of the
3: game. Adi papa di ho le sedia fa. Sadi papa di ho le sedia fa.
0: Mamre motle ke na le ntate swagete sentse go bala gabong re tle re qale ka ena ya di Springboks le Argentina. Hey, ka nnete ena my legend ile a hlaba teko ya manete tsa go rena di Springboks. Re a tsaba gore le mo tsena sa o dimo ka nnete sa le ba tlankana ba gona ka ba nna ba gona ba di Springboks ba ntse ba itshupa 17-10 he ba lwanne. Ke bone ka nnete Argentina ile me yo go wa tsaba ka nnete ka ge nna ne ke le bona ne ke tla ipea hantle ena papa di ne ke ya ba bobebe mine sa ba ne ba sa pa le stopa fela ne ba bapala le bo mampudi ba lefatshe 17-10 ga maikutlo ga o ke a fenta te ntate Swart re ile kola ka kakeretso e o papadi
4: ne le papadi e bo ne le boimo ka kakole sa friend la di e Argentina.
0: Ah, ntate Swart o rine le matsometseng e hana ha bohloko ka nnete. Ha e dumele ditsebeng mona ke a dumela le mamedi santsa ikutlwela. Ga mamedi re leke ho mo fumanela mohala o mong hape re bona hore na e bona o tla re beya kae.
5: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloha ka majeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
3: Adi papa di ho Lesedi FM.
0: Ai mamedi ke kopa ho nela matsometseng ka nnete mohala jwelo hana ka ho hlohlo re e be re ka kena le kopana le tata Swart re ke re buisana le yena ka tsebetso ya di Springboks mafelong a beke empa he ba ile ba hlola papa dio ka di ntlhatse le shome ka di ntlhatse le shome le supileng ho tse le shome kgahlanong le Argentina me ba lwanne ya khumamela di boke ne ntse ke bala mona le mane ke sheba tse ding tsa ditsebi me ba re ena ene fela ile teko ya di Springboks me di boke di tlame le dihle di qale hona ona mona ho sebeletsa pele mo di phetetseng teng gahlanong le sehlopha sena sa Argentina ba neng ha ona sehlopha se fanneng ka phepetso e matla ho feta sena sa Argentina.

Mabedi ke sa ntse o lekana tlhe pinena ke a Selena Johnson, I believe in love, re ke kwale pinena ke tlhe ke re lenaneo lena ke le kwala ka pina monate ya Linda Qaphela. Di a gamatlhatsi di ya ka botlhale o sa le teng Vololo o tlaba le yena ga re tseane ka gitla ka jeno tlhe modimo ke eno.